0: di nero.
1: Che non sei DJ?
0: Se amico di tu sei amico, se ti sei con tu spades, che non problemas, che non pueda lastimarte.
1: Ay, mi dedito, cosita.
0: Pero mira, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir.